0: noi crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Top of the Tops. Il meglio del meglio.
2: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

Formazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: tripping and stuff, talking about we gotta use water, but I always use some milk and cream for you, cuz.
1: Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Questa è la radio dei Vicentini.
1: Solo questa è Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

vorrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo,

0: Ed eccoci qui di nuovo insieme, appuntamento con le stelle. Oggi 21 agosto, diamo subito un'occhiata segno per segno a quello che ci accadrà. Ariete, riflettete di più prima di prendere una decisione importante. Toro, un sottile malumore vi renderà meno soddisfatti di voi stessi. Gemelli, siate cercati quantomeno di essere diplomatici intervenendo in una faccenda un pochino complicata. Cancro, riflettete ancora prima di prendere una decisione definitiva. Leone, giornata in cui gli alti e i bassi saranno molto frequenti. Vergine, non siate frettolosi nel prendere una decisione in amore. Bilancia, organizzate la giornata in modo vantaggioso. Scorpione, modificate leggermente il programma per la giornata. Sagittario, cercate di trovare il tempo per riposare maggiormente. Capricorno, cercate di essere più obiettivi nelle faccende di cuore. Acquario, le vostre idee saranno approvate da chi vi è vicino. E Pesci, approfittate di alcune fortunate coincidenze. Mi fermo qui anche in questo 21 di agosto con l'oroscopo del giorno. L'appuntamento è per domani. Buona giornata.
1: Summer hit. Radio Vicenza, the new hit.
2: Four summer hits.
3: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Brioche e cappuccino. Il buongiorno con Ivano Bisonà.
1: Venerdì mattina, eccoci, benvenuti. Buon weekend, lo possiamo già dire. 21 di agosto, 233esimo giorno del calendario. Il sole è sorto alle 6:24, tramonterà alle 20:17.

0: notizia legata alla data di oggi ci porta a quel 21 di agosto del 1911, quando Vincenzo Perugia, trentenne decoratore e originario del Varesino, porta a segno il furto del secolo, il furto della Gioconda al Louvre. E ha scelto di entrare in azione la mattina, appunto, di lunedì 21, perché è il giorno di chiusura del Louvre. Si crea prima un alibi perfetto, trascorrendo la sera prima in compagnia di amici a suonare il mandolino e a simulare un'ubriacatura. Poco dopo le 7 esce di casa e, avendo prestato servizio al museo, in particolare avendo assistito alle operazioni per sistemare il dipinto nella teca di vetro, riconosce Perugia nei minimi particolari le abitudini del personale e sa che troverà il custode immerso nel sonno. Gli passa davanti e si dirige sicuro verso il Salon Carré, che custodisce, appunto, tra le altre opere di Raffaello, Tiziano, Giorgione, eccetera. Ma l'obiettivo è lei, la Gioconda di Leonardo. Staccato il dipinto dalla cornice, se lo infila sotto il cappotto e si allontana lesto.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

0: siamo ai compleanni VIP di oggi. Facciamo tanti auguri a Usain Bolt, famoso campione di atletica specializzato nella velocità. Numerosi sono i record raggiunti, stimato come miglior velocista di sempre. Nato in Giamaica nel 1986.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

andiamo a vedere quello che è capitato negli anni in questa data, 21 di agosto. Partiamo dal 1860, battaglia di Piazza Duomo. La città di Reggio Calabria viene conquistata dai garibaldini della spedizione dei Mille. 1911, Vincenzo Perugia ruba la Gioconda dal Museo del Louvre. 1991, termina il tentato colpo di Stato contro Mikhail Gorbaciov. 1992, la NATO decide di inviare una forza di pace in Macedonia. 2006, la NASA pubblica la prima prova diretta della materia oscura da osservazioni eseguite con il Chandra X-Ray.

notizia legata alla data di oggi ci porta a quel 21 di agosto del 1911, quando Vincenzo Perugia, trentenne decoratore e originario del Varesino, porta a segno il furto del secolo, il furto della Gioconda al Louvre. E ha scelto di entrare in azione la mattina, appunto, di lunedì 21, perché è il giorno di chiusura del Louvre. Si crea prima un alibi perfetto, trascorrendo la sera prima in compagnia di amici a suonare il mandolino e a simulare un'ubriacatura. Poco dopo le 7 esce di casa e, avendo prestato servizio al museo, in particolare avendo assistito alle operazioni per sistemare il dipinto nella teca di vetro, riconosce Perugia nei minimi particolari le abitudini del personale e sa che troverà il custode immerso nel sonno. Gli passa davanti e si dirige sicuro verso il Salon Carré, che custodisce, appunto, tra le altre opere di Raffaello, Tiziano, Giorgione, eccetera. Ma l'obiettivo è lei, la Gioconda di Leonardo. Staccato il dipinto dalla cornice, se lo infila sotto il cappotto e si allontana lesto.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
2: Mi sento fortunata.
3: Il premio Oscar Angelina Jolie?
4: Ho il risultato della sua biopsia.
3: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
2: Non so come dirlo a mia figlia.
5: Metta la sua vita in pausa per un po'.
3: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
6: Non gliela daremo vinta.
3: Couture dal 26 agosto al cinema. Quest'estate.
7: È un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
10: Siamo nel passato.
11: Ora che facciamo?
12: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
13: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
14: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
15: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
16: Penso che non sia semplicemente una macchina.
14: Può un vuoto essere colmato?
17: Rimandalo indietro.
18: Te lo fa ricordare ogni giorno.
14: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
16: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
14: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
19: Siete le sorelle Owens?
20: Sì, se amiamo qualcuno muore.
19: Ma dai.
3: A settembre
20: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
20: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
21: Aspetto questo momento da un'eternità.
20: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
22: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
23: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
24: Odio questa notte.
23: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
24: Sono Owen.
23: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
25: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
26: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
27: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
25: A me importa.
28: Coyote versus Acme.
29: Idiota!
28: Al cinema dal 2 settembre.
30: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
31: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: 21 di agosto è la giornata internazionale del ricordo e tributo alle vittime del terrorismo. Siamo così arrivati ai saluti anche per questo venerdì mattina. Vi auguro una buona giornata.
1: Brioche e cappuccino.
2: Radio Vicenza, la radio che parla di te.

Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7.
0: Ora esatta, in collaborazione con
3: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Un buon inizio di giornata, ben ritrovati all'ascolto. Traffico regolare sui principali percorsi del Nord-Est, ma previsto indeciso aumento nel corso delle prossime ore. Vi ricordiamo che sulla A28 Porto Gruaro Conegliano le aree di servizio Gruaro Est e Gruaro Ovest non erogano carburanti. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
3: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
5: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: Peggy Gou Aerostar con Woman alle 7:04 minuti nell'appuntamento di oggi venerdì 21 agosto 2026 con Buongiorno Vicenza, ultimo incontro della settimana tra le altre cose perché poi ci godiamo tutti il weekend, cioè io e anche voi chiaramente che ogni mattina ci ascoltate. Dunque, due ore insieme anche oggi, due ore piene di musica, di informazione dal nostro territorio, messaggi se vorrete, quindi potete inviarne tranquillamente al nostro WhatsApp al 371 1200 116, da ovunque, dove siete, quello che conta è che magari siete collegati con noi anche con l'app, anche se siete già in vacanza, siete partiti, comunque l'importante è che ci stiate ascoltando, ok? Detto questo, io ripartirei subito con la musica e poi abbiamo già le prime notizie di questa mattina. Playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Ok, la prima notizia di questa mattina allora riguarda la popolazione del Vicentino. A Vicenza sono 24.803 i nuclei composti da una sola persona, quindi nuclei monofamiliari, chiamiamoli così, su una popolazione di 111.000 residenti. E il dato più significativo riguarda l'età, cioè uno su tre di questi 803 nuclei familiari monopersona hanno più di 65 anni, mentre sono circa 4.000 gli ultra ottantenni. Numeri che raccontano una città dove l'invecchiamento della popolazione si accompagna sempre più spesso alla solitudine domestica, un fenomeno che non significa necessariamente isolamento, perché non è che tutti anche a 80 anni vivono da soli e stanno male, magari non hanno amici, non è assolutamente così, però può diventare un problema soprattutto per le persone più fragili, questo sì. E allora anche il comune ha attivato servizi di supporto e orientamento dedicati proprio alle persone sole e agli anziani, quindi a questi nuclei monofamiliari.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: eccoci alle 7:19, buongiorno. Allora parliamo di della condizione che stiamo vivendo in questi ultimi giorni, quindi è molto caldo e assenza di piogge, fondamentalmente questo significa siccità. La siccità continua a mettere sotto pressione il Vicentino e nell'ovest vicentino 7 comuni su 10 hanno introdotto ordinanze contro lo spreco d'acqua. La risorsa potabile deve essere utilizzata principalmente per bere, cucinare, l'igiene personale e gli altri bisogni domestici essenziali, quindi stop agli utilizzi non indispensabili in un momento in cui fiumi e corsi d'acqua sono ai minimi storici e anche il Veneto sta affrontando una delle crisi idriche più serie degli ultimi anni. L'invito ai cittadini quindi è veramente semplice: ogni litro risparmiato in questo momento conta veramente.
1: E se te lo chiedono,
2: Radio Vicenza,
1: Radio Vicenza,
2: Radio Vicenza,
1: Radio Vicenza,
3: e radio ascolti.

0: pubblicità.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
2: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Château di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19esima edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Lagrandefestadelvino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Domenica 23 agosto, vivi un'esperienza tra natura, sapori e amicizia. Arriva la passeggiata sui sentieri delle Corniole, un'avventura tra i boschi di Cornedo Vicentino, con partenza dalle 7.30 dalla Piazzetta delle Scuderie. Lasciati conquistare dai sapori delle Corniole. Colazione, gelati e semifreddi alla gustosa bacca selvatica, prodotti tipici, hamburger e birra, per stare insieme e festeggiare. Passeggiata sui sentieri delle Corniole, domenica 23 agosto a Cornedo.

0: Sergio Mendes con la noce intera alle 7:27. La noce intera è passata, siamo già nella nuova giornata, venerdì, già quasi al nel weekend, e anche questa mattina verso le 7:30 come sempre abbiamo il nostro momento un po' mistico, quello dedicato all'oroscopo, quindi è un pensierino piccolo, un piccolo input per la giornata per ogni segno dello zodiaco, quindi per ognuno dei 12 segni dello zodiaco. Fra poco.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza,

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te.
2: Segno per segno, l'oroscopo del giorno.
3: Ed eccoci qui di nuovo insieme, appuntamento con le stelle. Oggi 21 agosto, diamo subito un'occhiata segno per segno a quello che ci accadrà. Ariete, riflettete di più prima di prendere una decisione importante. Toro, un sottile malumore vi renderà meno soddisfatti di voi stessi. Gemelli, siate cercati quantomeno di essere diplomatici intervenendo in una faccenda un pochino complicata. Cancro, riflettete ancora prima di prendere una decisione definitiva. Leone, giornata in cui gli alti e i bassi saranno molto frequenti. Vergine, non siate frettolosi nel prendere una decisione in amore. Bilancia, organizzate la giornata in modo vantaggioso. Scorpione, modificate leggermente il programma per la giornata. Sagittario, cercate di trovare il tempo per riposare maggiormente. Capricorno, cercate di essere più obiettivi nelle faccende di cuore. Acquario, le vostre idee saranno approvate da chi vi è vicino. E Pesci, approfittate di alcune fortunate coincidenze. Mi fermo qui anche in questo 21 di agosto con l'oroscopo del giorno. L'appuntamento è per domani. Buona giornata.

Laura Young, bellissima la sua One Thing alle 7.35 qua su Radio Vicenza. Buongiorno, allora parliamo di amianto, cioè non è un bel discorso, chiaramente come sempre le notizie non sono belle. Già ieri avevamo accennato questo tipo di situazione. C'è preoccupazione tra i residenti di Viale Verona a Vicenza dopo il ritrovamento di materiale contenente amianto durante le demolizioni del cantiere TAV. L'area è stata sequestrata e sono state disposte le procedure per mettere in sicurezza e rimuovere le lastre. Alcuni residenti riferiscono di aver accusato malori e uno di loro racconta di essere stato ricoverato dopo aver respirato le polveri. Chiaramente tutto va un po' un attimo verificato, al momento non è stata stabilita alcuna relazione tra i disturbi e l'esposizione all'amianto. Ora si attendono le verifiche ambientali per capire se ci sia stata veramente dispersione di fibre e i residenti chiedono chiarezza e rassicurazioni sulla sicurezza di questa zona.

0: LDIH7 con Santa alle 7:41. Allora, fra poco, visto che in tanti sarete stavo aspettando che finisse la canzone, sarete nella condizione di andare al lavoro, magari, no? Di inforcare l'auto, spostarvi, andare chissà dove, daremo un'occhiata insieme anche alla viabilità.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza, la radio che parla di te.
2: Che passaría si volviera.

0: Buongiorno Vicenza, dal lunedì al venerdì su Radio Vicenza, dalle 7 alle 9 con Marco Picchio. Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Possibili rallentamenti per lavori in corso sulla A13 Bologna-Padova, tra Padova zona industriale e l'uscita per la Milano-Venezia in quest'ultima direzione. Allerta meteo gialla di attenzione per il maltempo che continua a interessare vaste aree del territorio con piogge temporali. In caso di maltempo si consiglia di evitare sottopassi a aree soggette ad allagamenti. Ricordiamo inoltre che in caso di pioggia il limite di velocità consentito in autostrada scende a 110 km orari e a 90 km orari sulle strade extraurbane principali, salvo diversa segnalazione. È tutto per questo aggiornamento. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Vicenza, top. Ove Tox, il meglio del meglio.

anche Sophie and the Giants qua con noi nella mattinata di Buongiorno Vicenza con Marco Picchio. Le prime due ore della giornata sono così qua in diretta. Abbiamo riascoltato Pink Champagne e adesso una notizia che riguarda il mondo dello sport, esattamente il mondo dello sport, perché ogni tanto ne parliamo poco di sport qua di mattina, però quando serve serve, no? Allora, il rugby tiene, rischia di rimanere senza casa dopo lo sfratto dal Parco Sud e guarda allo stadio Miotto come possibile nuova sede. La società propone di investire 80.000 euro per diversi interventi di adeguamento dell'impianto, chiedendo in cambio una gestione di almeno 10 anni. Tra i lavori

0: delle scuderie. Lasciati conquistare dai sapori delle corniole, colazione, gelati e semifreddi alla gustosa bacca selvatica, prodotti tipici, hamburger e birra per stare insieme e festeggiare. Passeggiata sui sentieri delle corniole, domenica 23 agosto a Cornedo.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica da

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno, con musica e allegria, per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità, mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
2: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
3: Radio Vicenza, remember, remember.

0: Il lato più rock di Robbie Williams sicuramente esiste, perché è dimostrato in questo pezzo Let Me Entertain You che abbiamo ascoltato. Era il nostro appuntamento Remember e ci ha portato praticamente alle 8, quindi fino alla pagina informativa. Ci colleghiamo adesso con la redazione per appunto le news e noi torniamo fra qualche minuto con voi, cioè io, Marco Picchio, torno fra qualche minuto con voi.
1: Buongiorno Vicenza, estate, la mattinata con ospiti notizie.
2: Radio Vicenza.
3: Time o'clock.
4: Sono le 8:01.
5: Ora esatta, in collaborazione con...
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
5: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si allarga il numero di paesi decisi a rimandare in Italia i migranti richiedenti asilo che hanno avuto il nostro paese come primo approdo. Opposizione all'attacco del governo, un autogol, la sospensione di Schengen contro la Spagna. Laura Supino.
8: Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Finlandia e Svezia fanno sapere di aver dato il via ai trasferimenti di richiedenti asilo entrati nella UE dal nostro paese. Così prevede il nuovo patto UE su asilo e migrazione in vigore dal 12 giugno. Non si uniscono le altre cancellerie, per ora Francia e proprio la Spagna. Parigi fa sapere di condividere piuttosto con Roma la volontà di operare per far calare i flussi in partenza dalla Tunisia e dalla Libia. Madrid spiega di voler gestire la questione attraverso i meccanismi di solidarietà europei previsti dall'accordo, piuttosto che ricorrere a espulsioni o restrizioni bilaterali isolate. Una replica non troppo velata a quanto fatto proprio dal nostro paese dopo i fatti di Ceuta con la sospensione degli accordi di Schengen verso la Spagna. Fratelli d'Italia spiega: si tratta di decisioni che nulla hanno a che fare con le decisioni italiane seguite i fatti di Ceuta, ma le opposizioni attaccano. Riattivare i controlli alle frontiere facendo saltare i meccanismi di solidarietà europea è stato un boomerang, dice la segretaria del PD Elish Lein.
7: Da Gran Bretagna, Francia, Germania, Italia, monito congiunto ad Israele affinché fermi l'espansione e le violenze dei coloni in Cisgiordania. La violenza dei coloni ha raggiunto livelli senza precedenti con pratiche illegali che mettono una pietra tombale sulla soluzione a due stati, si legge nella dichiarazione comune che invita Israele a rispettare il diritto internazionale, mettendo in guardia le aziende che partecipano all'espansione illegale da possibili conseguenze. Canada, Norvegia e Olanda si sono unite all'appello. Calcio è finita 0-0 a Bergamo, Atalanta, Opel, Tel Aviv, gara di andata dei preliminari di Conference League. Serata difficile per la Dea contro gli israeliani, che hanno avuto l'unica vera occasione da gol della partita. Il tecnico dei nerazzurri, Maurizio Sarri, si sforza però di vedere il bicchiere mezzo pieno.
9: Se si analizza il risultato, non è un risultato positivo. La prestazione ha aspetti positivi. La squadra ha già un buon livello di ordine. Nella fase offensiva è una squadra pensante, non ha ancora gli automatismi e quindi in ogni giocata pensa al secondo in più che ci rallenta la manovra e ci dà un po' fluidità. Questo fa parte delle difficoltà che erano preventivabili e sono assolutamente normali.
7: La gara di ritorno, decisiva per la qualificazione, si giocherà giovedì prossimo a Miskolc in Ungheria. Ed è tutto, a più tardi.
10: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
11: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Traffico che si mantiene regolare sui principali percorsi del Nord-Est, ma è previsto indeciso aumento in questa giornata di massicci spostamenti. Vi ricordiamo che sulla A4 Brescia-Padova sono presenti cantieri fissi tra Peschiera del Garda e Somma Campagna in direzione Venezia e tra Verona Est e Verona Sud verso Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. È tutto, ci ritroviamo più tardi.
12: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
13: Now, time for-
2: for a summer hit.
5: Radio Vicenza, the new hit.
2: More summer hits.
3: Oh my god, it's amazing.
2: Now, another summer hit.
13: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: c'era Giselle con il Dimanche Medipil, che poi è una delle rarissime, possiamo dirlo, canzoni francesi che arrivano poi qui da noi in Italia, no? La musica francese non è che qui da noi abbia tutto questo seguito, ma questo singolo dell'estate veramente sta andando un sacco forte. 8:08, buongiorno, ripartiamo in Buongiorno Vicenza, seconda ora, con Marco Picchio. Spero abbiate fatto colazione, non ancora, bene, la farete fra poco, ma siete tutti pronti per andare a scuola? No, ancora no. Non parliamo di quelli che vanno a scuola, perché non è ancora, non voglio mettervi ansie, però al lavoro probabilmente sì, se non siete in ferie o cose di questo tipo. Quindi buon lavoro e ripartiamo con la nostra musica e con le nostre notizie. Ah, il WhatsApp 371 1200 116.
1: Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Amici, con For a Better Day alle 8:15 qua su Radio Vicenza, chiaramente in Buongiorno Vicenza, è l'appuntamento di ogni mattina. Allora, notizia diciamo un po' triste, ci rattrista chiaramente ricordare questo episodio di questo ragazzo morto a soli 21 anni in un incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere di Chioggia, e siamo nel febbraio del 2025. Si chiamava Andrea Canzonieri, è un giovane di Castagnero Nanto. A distanza di tempo il padre Emanuele continua a chiedere chiarezza e giustizia per la morte del figlio, annunciando di voler portare avanti la sua battaglia fino in fondo. Una vicenda che ha lasciato una ferita profonda nella famiglia e nella comunità vicentina. Il padre dice di non voler abbassare assolutamente la guardia, porterò avanti la mia lotta ad ogni costo. Una richiesta di verità che torna a far discutere sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro.
1: Radio Vicenza. La radio che parla di te.

0: pubblicità.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Antismoking Vicenza. Vicenza.com.
2: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo, grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20, due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Bestry Boys e la Bad Lap qua su Radio Vicenza. Buongiorno, un'altra notizia adesso che ci riporta il Comune di Vicenza, che mette sul piatto quasi 15 milioni di euro per recuperare 174 appartamenti comunali oggi non disponibili e rimetterli a disposizione delle famiglie, quindi veramente una bella iniziativa. Il patrimonio conta oltre 1500 alloggi, ma quasi 500 risultano attualmente non assegnati, una parte è semplicemente sfitta mentre 174 necessita di lavori. Per i primi 30 appartamenti l'obiettivo è completare gli interventi già entro il prossimo autunno. I finanziamenti arrivano da Comune, Regione, Fondi Europei, PNRR. Prevista anche la vendita di 52 alloggi considerati non strategici per circa 2,4 milioni di euro da reinvestire poi nella manutenzione. Insomma, a Vicenza la sfida è trasformare case vuote in case disponibili per chi ne ha realmente bisogno.
1: E se te lo chiedono?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: Che radio ascolti?
2: Radio Vicenza. Vicenza.

0: Vi ho risbattuto un po' a letto, bellissima però, dai, Lolly di Justin Bieber e Benny Blanco insieme alle 8.34. Buongiorno Vicenza, una nota va fatta come facciamo spesso sui nostri canali social, che sono comunque pieni di informazioni, quindi per accedere non dovete far altro che per esempio iniziare a seguirci su Instagram, cercarci su Facebook, mi raccomando fatelo, perché riceverete poi le nostre breaking news, tanti commenti, tante notizie importanti sul riguardanti proprio il nostro territorio, e poi anche informazioni sugli eventi in cui, a cui partecipiamo, in cui siamo presenti. Mi raccomando, ci contiamo, adesso che poi siamo in giorni di tranquillità, qualcuno magari sta in ferie, no? Si è lì sempre col telefonino in mano, approfittatene e cercate sui social Radio Vicenza.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: qualche cosa magari si può fare.
1: Con la pesce di Martino Toy Boy, con la grande voce di Ornella Vanoni, che è bellissimo ritrovare anche in questi, diciamo, esperimenti musicali veramente belli, no, che la caratterizzavano. Poi detto ciò, siamo alle 8:41 in questo momento. A Vicenza il futuro lo stanno progettando 4 studenti e sembra anche piuttosto comodo. Edoardo Formica, Filippo Lain, Ettore Menon e Matteo Tovo, del centro edile Andrea Palladio, hanno realizzato Bench Brick, una panchina alimentata dal sole. Non serve solamente per sedersi, perché quello poi è, diciamo, il primo uso che si fa di una panchina. Ha una fioriera, un cestino, un posto per le bici e un pannello solare che permette di ricaricare i cellulari e illuminare la panchina di sera. Ma è una cosa fantastica. Il progetto ha conquistato il secondo posto nella categoria junior di Edil Trophy davanti a studenti di 40 istituti. I ragazzi riceveranno quindi un premio di 1.500 euro e ora vorrebbero realizzare la panchina e donarla al comune di Vicenza. Insomma, altro che generazione smartphone. Questi ragazzi hanno pensato anche a dove ricaricarlo. Veramente bravi, in gamba, complimenti ragazzi.
2: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Sono le 8.48, ragazzi. Il buongiorno Vicenza di oggi, 21 agosto, venerdì, sta per terminare. Quindi è l'ultimo appuntamento della settimana, poi ci prendiamo un attimo di relax dovuto, ma poi ripartiremo chiaramente nell'ultima, dico bene, settimana di agosto, perché lunedì sarà già il... No, forse no, non è l'ultimo, perché il 31 è lunedì. Comunque sì, fondamentalmente è l'ultima settimana del mese di agosto. Vabbè, dai, adesso una cosa rilassante, tranquilla, una grande voce, Luis Capaldi.
1: Questa è la radio dei Vicentini.
2: Solo questa è Radio Vicenza.

pubblicità. Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.

YouTube con Street of Dreams alle 8.58. Siamo in chiusura, ragazzi. Appuntamento allora a lunedì direttamente, perché facciamo un weekend, come dicevo prima, ci riposiamo. Si torna lunedì mattina in onda con Buongiorno Vicenza per il nostro consueto primo caffè della giornata, ma anche della settimana. Chiudiamo con il disco Remember.

0: Amber, che abbiamo affidato a questo giro la grande Tina Turner. Riascoltiamo Open Arms, un bacio da Marco Picchio, e fra poco c'è la pagina informativa delle 9. Ciao!
1: Radio Vicenza, remember, remember!

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 9:03.
0: Ora esatta, in collaborazione con... Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
4: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si allarga il numero di paesi decisi a rimandare in Italia i migranti richiedenti asilo che hanno avuto il nostro paese come primo approdo. Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Finlandia e Svezia fanno sapere di aver dato il via ai trasferimenti, come previsto dal nuovo patto UE su asilo e migrazione entrato in vigore il 12 giugno. Non si uniscono alle altre cancellerie per ora Francia e Spagna. Da Gran Bretagna, Francia, Germania e Italia, monito congiunto a Israele affinché fermi l'espansione e le violenze dei coloni in Cisgiordania, invitando a rispettare il diritto internazionale. Canada, Norvegia e Olanda si sono unite all'appello. Al via stasera la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, che si disputeranno a Taranto e in altre 14 città della Puglia fino al 3 settembre. Alla cerimonia d'apertura saranno presenti Mattarella e Meloni, che hanno inviato i loro messaggi in vista dell'evento. La città ha dovuto fronteggiare problemi drammatici, ma l'auspicio è che ora possa abbracciare il futuro, ha scritto Mattarella, mentre Meloni risponde alla realtà del territorio che chiedevano per l'occasione un incontro con lei sul futuro dell'ex Ilva e del territorio. Nel suo messaggio Meloni promette entro settembre l'apertura di due tavoli, il primo per esaminare la manifestazione di interesse presentata da Federacciai, il secondo specifico sull'area di Taranto. La guerra in Ucraina, Zelensky promette una reazione durissima ai raid russi che a Kiev hanno causato 16 morti e decine di feriti. Dal presidente ucraino nuovo appello ai partner occidentali a fornire sistemi antimissile, in particolare missili Patriot. Dura la condanna dell'Unione Europea con von der Leyen, che accusa la Russia di condurre anche una guerra ibrida contro l'Europa, riferendosi agli sconfinamenti. L'ultimo è un drone navale carico di esplosivo distrutto da un caccia romeno vicino ad un oleodotto nel Mar Nero. Calcio, con 4 gare in programma scatta domani il campionato di Serie A. Subito in campo l'Inter, campione d'Italia, che a San Siro affronterà il Monza e questa sera prenderà il via la Serie B con l'anticipo tra Vicenza e Catanzaro. Fischio d'inizio alle 20:30 ed è tutto, a più tardi.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Il traffico è regolare sui principali percorsi del nord-est. Sulla 4 Venezia-Trieste è segnalato ancora un veicolo in panne tra Portogruaro e San Sino di Livenza in direzione Venezia. E sulla A28 Portogruaro-Conegliano, al momento le aree di servizio Gruaro-Est e Gruaro-Ovest non erogano carburanti. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
2: Our summer hits.
8: Oh my god, it's amazing.
2: Now, another summer hit.

0: Ed eccoci qui di nuovo insieme, appuntamento con le stelle. Oggi 21 agosto, diamo subito un'occhiata segno per segno a quello che ci accadrà. Ariete, riflettete di più prima di prendere una decisione importante. Toro, un sottile malumore vi renderà meno soddisfatti di voi stessi. Gemelli, siate cercati quantomeno di essere diplomatici intervenendo in una faccenda un pochino complicata. Cancro, riflettete ancora prima di prendere una decisione definitiva. Leone, giornata in cui gli alti e i bassi saranno molto frequenti. Vergine, non siate frettolosi nel prendere una decisione in amore. Bilancia, organizzate la giornata in modo vantaggioso. Scorpione, modificate leggermente il programma per la giornata. Sagittario, cercate di trovare il tempo per riposare maggiormente. Capricorno, cercate di essere più obiettivi nelle faccende di cuore. Acquario, le vostre idee saranno approvate da chi vi è vicino. E Pesci, approfittate di alcune fortunate coincidenze. Mi fermo qui anche in questo 21 di agosto con l'oroscopo del giorno. L'appuntamento è per domani. Buona giornata.
1: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
9: Mi sento fortunata.
10: Il premio Oscar Angelina Jolie?
11: Ho il risultato della sua biopsia.
10: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
9: Non so come dirlo a mia figlia.
12: Metta la sua vita in pausa per un po'.
10: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
13: Non gliela daremo vinta.
10: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
14: Ehi, Bugs!
15: Che succede, amico?
14: Parla del film!
15: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
14: E adesso?
15: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
14: Due biglietti e 8 popcorn!
15: Esagerato come sempre!
2: Quest'estate...
16: È un dinosauro, quello!
17: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
18: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
19: Siamo nel passato.
20: Ora che facciamo?
21: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
22: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
23: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
24: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso...
25: Odio questa notte.
24: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
23: Ali.
24: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
26: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
27: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
28: Penso che non sia semplicemente una macchina.
26: Può un vuoto essere colmato?
27: Rimandalo indietro.
28: Te lo fa ricordare ogni giorno.
26: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
28: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andata.
26: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
29: www.radiovicenza.com. Online, on air.

0: Libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
1: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 20.

0: Torino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
4: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.

0: abilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati. Traffico rallentato per un veicolo fermo in panne sulla A4 Venezia Trieste tra il bivio per la A28 Portogruaro Pordenone Sanstino di Livenza verso Venezia. Possibili rallentamenti per lavori in corso sulla A13 Bologna-Padova tra Padova zona industriale e l'uscita per la Milano-Venezia. Un'allerta meteo gialla di attenzione per il maltempo sta interessando diverse aree del territorio con piogge e temporali sparsi. In caso di maltempo si ricorda di evitare sottopassi e aree soggette ad allagamenti. Ricordiamo inoltre che in caso di pioggia il limite di velocità consentito in autostrada scende a 110 km orari e a 90 km orari sulle strade extraurbane principali, salvo diversa segnalazione. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS. I've been

0: Pubblicità.
1: Domenica 23 agosto vivi un'esperienza tra natura, sapori e amicizia. Arriva la passeggiata sui sentieri delle Corniole, un'avventura tra i boschi di Cornedo Vicentino, con partenza dalle 7:30 dalla piazzetta delle Scuderie. Lasciati conquistare dai sapori delle Corniole, colazione, gelati e semifreddi alla gustosa bacca selvatica, prodotti tipici, hamburger e birra, per stare insieme e festeggiare. Passeggiata sui sentieri delle Corniole, domenica 23 agosto a Cornedo. Nedo.

Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Château de Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi. Con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino. 19ª edizione. 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10:03.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
4: Buongiorno da Laura Supino. Aumentano i paesi europei che stanno inviando in Italia i migranti approdati nel territorio dell'Unione dal nostro paese. All'attacco le opposizioni, sospendere Schengen per attaccare la Spagna è stato un autogol. Per ora si astengono proprio Francia e Spagna. E tra alcuni paesi occidentali, Gran Bretagna, Germania, Francia, Italia, unità ritrovata invece contro la politica di espansione degli insediamenti illegali israeliani in Cisgiordania ai danni di una soluzione a due stati. Fermatevi, il monito cui si associano anche Canada, Norvegia e Olanda. Le aziende che si candidano alla costruzione degli insediamenti saranno passibili di conseguenze. L'America Latina colpita da un altro forte terremoto, un sisma di magnitudo 6.7 ha interessato il dipartimento di Ayacucho nel sud del Perù. In corso le verifiche su eventuali vittime o danni. Sono proseguiti per tutta la notte in Toscana gli interventi dei vigili del fuoco alle prese con gli effetti dei forti temporali, ripristinare circa 6.000 utenze elettriche, di cui oltre 2.000 in provincia di Pistoia, 23.000 fulmini, decine di alberi abbattuti per il forte vento, viabilità compromessa da allagamenti e frane, tempeste con danni e disagi anche in Liguria e in diverse aree del nord, colpita a Genova, investita ieri da almeno 20.000 fulmini. In tilt la stazione di Ventimiglia, chiuso un tratto dell'Aurelia colata di fango e detriti in Valbadia, paesi isolati nella Bergamasca dove per una frana e un'esondazione è stato evacuato un campeggio. Oggi allerta arancione in 4 regioni, gialla in 13. È tutto, grazie dell'ascolto.
0: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Venezia-Trieste, rallentamenti tra San Stino di Livenza e Cessalto in direzione Venezia per la presenza di un mezzo pesante fermo. Traffico regolare sui percorsi del nord-est, ma previsto in aumento in questa giornata di massicci spostamenti. Vi ricordiamo infine che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
6: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza. Tutti in centro,
2: tutti col sorriso, perché è arrivato venerdì e quindi si va a chiudere anche questa settimana, e noi lo facciamo nel migliore dei modi, ritrovandoci anche in questa mattinata insieme a condividere tante curiosità. Perciò benvenuti nel nostro venerdì mattina, quello che inizia così.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: Che radio ascolti?
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Che radio ascolti?
3: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo.

0: musica è quella giusta, la radio è quella giusta. Allora eccoci qua, miei cari, nella mattinata di Radio Vicenza. È ufficialmente iniziato il nostro Tutti in Centro in questo venerdì, dove siamo insieme fino alle 13. Ci godiamo i nostri bei successi assieme, perché anche qui ovviamente pezzo dopo pezzo alziamo sempre il volume. Curiosità dopo curiosità daremo spazio anche alla nostra redazione e ai vostri messaggi. Perciò vi aspetto anche oggi al 371 1200 116.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, Tutti in Centro.

0: pubblicità.
1: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 16 67. Seguici anche su Facebook.
3: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
4: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
5: Penso che non sia semplicemente una macchina.
3: Può un vuoto essere colmato?
6: Rimandalo indietro.
7: Te lo fa ricordare ogni giorno.
3: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
5: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
3: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
13: No.
9: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
14: È un dinosauro quello.
15: Oh mio Dio, correte!
9: Dal regista di It Follows.
16: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
17: Siamo nel passato.
18: Ora che facciamo?
19: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
20: Dobbiamo andare via da qui.
21: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
9: La fine di Oak Street. Al cinema.
22: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
23: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
24: Mi sento fortunata.
25: Il premio Oscar Angelina Jolie?
26: Ho il risultato della sua biopsia.
25: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
27: Non so come dirlo a mia figlia.
28: Metta la sua vita in pausa per un po'.
25: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
29: Non gliela daremo vinta.
25: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
30: Ehi, Bugs!
31: Che succede, amico?
30: Parla del film!
31: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
30: E adesso?
31: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
30: Due biglietti e 8 popcorn!
31: Esagerato come sempre!
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Il nostro venerdì, eccolo qua, tanta musica, tante chiacchiere come sempre. Andiamo a chiudere questa settimana di curiosità e lo faremo nel migliore dei modi, legando il tutto a questo periodo, ovviamente all'estate. E certo, è argomento comune dei nostri giorni, giusto, delle nostre orette a disposizione, con ricerche scientifiche, studi scientifici che ci dicono che ad esempio per la troppa affa d'estate dormiamo male, quindi anche siamo un po' più stressati. Ma se ci fosse un'estate dove non ci fosse il caldo, a voi piacerebbe? Perché è successo, ma nel lontano 1816. Tutto questo però ve lo racconto fra pochissimo.

musica che passa da queste parti, tutti in centro qui a Radio Vicenza, ricordandovi sempre il 371 1200 116, il nostro WhatsApp a vostra disposizione per tanti bei saluti. Questa è la nostra mattinata, quella che va avanti fino alle 13. Altri successi arrivano uno dietro l'altro, alzate il volume.

0: fate? Vi fate le vostre classiche 8 ore? Dormite di più, dormite di meno? Ditecelo al nostro WhatsApp. Secondo la scienza dormiamo molto poco. Dormire è più difficile in estate, proprio perché tra la vita mondana, cioè tra appunto che si esce di più, si va fuori durante l'arco della settimana e poi magari un po' l'insonnia estiva, il caldo, la carenza di melatonina, un ormone che regola il ritmo cardiocircolatorio, poiché viene sintetizzata in assenza di luce con l'allungarsi delle giornate, la produzione di melatonina diminuisce e questo, miei cari, comporta il prendere sonno più difficilmente. Poi, come dicevo, c'è l'AFA, per mettersi in pausa con il nostro organismo bisogna dunque abbassare le temperature disperdendo calore attraverso la pelle, quindi in aiuto ovviamente ci vengono i ventilatori, i condizionatori, però comunque insomma la scienza ci dice e ci conferma che è più difficile dormire in estate. Ma serviva fare uno studio su questo?
1: Tutti in centro.

0: successo dietro l'altro nella mattinata di Radio Vicenza. Siete con me, miei cari, con la Vale. Buongiorno ancora, benvenuti nel nostro Tutti in Centro, che fra poco darà spazio anche all'informazione.
1: Tutti in Centro.

0: Pubblicità.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.
2: Uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
3: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque, connettiamo forte.
5: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta

prolungare. Da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta, si serve. Carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: www.radiovicenza.com. Online, on air. Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11:03.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Ancora una buona mattinata, ben ritrovati. Sulla A4 Venezia-Trieste code per traffico intenso alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Venezia. Sempre verso Venezia segnalato un veicolo in panne tra innesto A28 e Sanstino di Livenza. Sulla tangenziale di Mestre, prudenza per un altro veicolo fermo alla rotatoria Marghera. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, ci ritroviamo più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Now, time for a summer hit.
7: Radio Vicenza, the new hit.
6: Our summer hits.
8: Oh my god, it's amazing.
6: Now, another summer hit.

0: crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.
2: L'estate anche qui in Italia oramai è diventata tropicale, quindi con picchi di umidità pazzesca, con punte che superano anche i 40 gradi, e quindi ci si lamenta, non c'è niente da fare. Ma se ci fosse un anno senza estate, secondo voi che cosa succederebbe? È successo nel 1816. Pensate che l'emisfero settentrionale visse un'estate praticamente inesistente, con addirittura delle nevicate a luglio e delle gelate ad agosto. La causa fu l'eruzione catastrofica del vulcano Tambora in Indonesia l'anno precedente, che così oscurò il cielo con le sue ceneri. Ci fu però anche una svolta positiva in tutto questo, perché bloccati in casa sul lago di Ginevra a causa del maltempo incessante, un gruppo di scrittori decise di fare una gara di storie di fantasmi per passare il tempo, e fu proprio in quell'estate lì, buia e fredda, che una giovanissima diciannovenne scrisse Frankenstein.
3: Tutti in centro.

non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

Giuliano, ho letto tanti messaggi e effettivamente confermo il fatto che le cicale hanno cantato in abbondanza. Il tipico frinio delle cicale è questo suono dell'estate per eccellenza, che ha però delle regole fisiche ben precise, perché lo sapevate voi che sono solo i maschi a cantare? Questo per attirare ovviamente le femmine vibrando un organo chiamato timballo. E la curiosità è, la scienza ci dice che più fa caldo e più urlano, ecco perché sono stati incessanti in quest'estate 2026. Eh sì, i muscoli delle cicale si muovono più velocemente con l'aumentare della temperatura. Allora, sotto i 22 gradi centigradi di solito smettono quasi del tutto, mentre sopra i 33-35 il loro canto diventa frenetico ed estremamente rumoroso.

Pubblicità. Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.com.

0: viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati. Traffico rallentato per un veicolo fermo in panne sulla A4 Venezia Trieste tra il bivio per la A28 Portogruaro Pordenone e Sanstino di Livenza verso Venezia. Possibili rallentamenti per lavori in corso sulla A13 Bologna-Padova tra Padova zona industriale e l'uscita per la Milano-Venezia. Un'allerta meteo gialla di attenzione per il maltempo sta interessando diverse aree del territorio, con piogge e temporali sparsi. In caso di maltempo si ricorda di evitare sottopassi e aree soggette ad allagamenti. Ricordiamo inoltre che in caso di pioggia il limite di velocità consentito in autostrada scende a 110 km orari e a 90 km orari sulle strade extraurbane principali, salvo diversa segnalazione. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: domanda da 100 milioni di dollari: se il nostro cervello cresce, cresce anche la nostra intelligenza? No, non credo. E vabbè, pazienza, perché a quanto pare il variare delle stagioni modifica anche le dimensioni del nostro cervello. Lo dicono gli scienziati di un'università di Boston, che hanno scansionato praticamente 3.000 soggetti. Questi campioni hanno praticamente fatto dei test con delle risonanze e si è visto che nel periodo estivo il cervello cresceva, a tal punto che hanno studiato questi 3.000 soggetti dando un'occhiata alla loro materia grigia, che risultava essere maggiore nei mesi che vanno da agosto a dicembre e viceversa minore da gennaio ad agosto.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

musica e tante chiacchiere anche oggi, dedicate poi agli studi, alle ricerche dei nostri amati scienziati, che di materiale ce ne danno in abbondanza. Anche qui noi donne lo sappiamo bene, perché dobbiamo intensificare la ceretta proprio per essere perfette, soprattutto nelle nostre vacanze. E sì, purtroppo, perché nella stagione estiva, proprio quando andiamo in giro con indumenti che scoprono la pelle, la velocità di ricrescita dei nostri peli, sappiate che aumenta del 10%, che non è poco se vogliamo essere sempre perfetti. Ciò è dovuto al fatto che più ore di luce inducono ipotalamo e ipofisia a lavorare di più, facendo così crescere i peli più in fretta. Il fenomeno non interessa solo i nostri peli del corpo, ma anche unghie e capelli.

0: successo. Senti qui che sound, senti che bella musica. È Radio Vicenza quella che state ascoltando. È il nostro Tutti in Centro con me, con la Vale, che va verso mezzogiorno. Fra poco ritorna anche l'informazione.
1: Tutti in Centro.

0: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
1: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19esima edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza lo sharing

0: ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Wine Hub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
1: Domenica 23 agosto vivi un'esperienza tra natura, sapori e amicizia. Arriva la passeggiata sui sentieri delle Corniole, un'avventura tra i boschi di Cornedo Vicentino, con partenza dalle 7:30 dalla piazzetta delle Scuderie. Lasciati conquistare dai sapori delle Corniole, colazione, gelati e semifreddi alla gustosa bacca selvatica, prodotti tipici, hamburger e birra, per stare insieme e festeggiare. Passeggiata sui sentieri delle Corniole, domenica 23 agosto a Cornedo.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 12:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con... Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento sulla A4 Venezia-Trieste, traffico in aumento e rallentamenti tra San Stino di Livenza e Cessalto in direzione Venezia. Code poi in entrata allo svincolo di Latisana e permangono incolonnamenti alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Venezia. Prudenza infine per la pioggia che al momento interessa diversi percorsi del Nord-Est. Per tutte le informazioni in tempo reale sulla viabilità da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a dopo.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Now, time for a summer hit.
6: Radio Vicenza, the new hit.
5: Our summer hits.
7: Oh my god, it's amazing.
5: Now, another summer hit.

Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

Oggi parliamo di un sacco di studi. La scienza, come sempre, ci viene in aiuto, ci dà materiale per le nostre ore a disposizione, per le curiosità, miei cari. E allora d'estate, attenzione, a quanto pare il nostro metabolismo rallenta. Mediamente le persone perdono qualche chilo in estate, ciò potrebbe farci pensare che il metabolismo diventa più veloce. Ma attenzione, perché non è così. Una ricerca che è stata recentemente pubblicata ha mostrato che il nostro metabolismo accelera quando fuori fa freddo e rallenta in estate.

Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.

0: questo è il nostro venerdì, fatto di tante curiosità legate all'estate. Grazie scienziati che ci date materiale anche per questa stagione, con ricerche, studi. E allora, facendo un po' il sunto delle notizie che abbiamo ritrovato sino a qui, da una parte si dorme male e si dorme poco per via proprio dell'afa, dall'altra parte il nostro metabolismo rallenta ma crescono i peli. E per quanto riguarda i capelli, beh, ho delle curiosità anche e soprattutto per le ragazze e i ragazzi ricci.
1: Tutti in centro.

0: pubblicità. Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque. Connettiamo forte.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
2: Mi sento fortunata.
3: Il premio Oscar Angelina Jolie?
4: Ho il risultato della sua biopsia.
3: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
2: Non so come dirlo a mia figlia.
5: Metta la sua vita in pausa per un po'.
3: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
6: Non gliela daremo vinta.
3: Couture dal 26 agosto al cinema. Quest'estate.
7: È un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
10: Siamo nel passato.
11: Ora che facciamo?
12: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
13: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
14: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
15: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
16: Penso che non sia semplicemente una macchina.
14: Può un vuoto essere colmato?
17: Rimandalo indietro.
18: Te lo fa ricordare ogni giorno.
14: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
16: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
14: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
19: Siete le sorelle Owens?
20: Sì, se amiamo qualcuno muore.
19: Ma dai.
3: A settembre
20: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
20: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
21: Aspetto questo momento da un'eternità.
20: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
22: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
23: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
24: Odio questa notte.
23: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
25: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
26: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
27: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
25: A me importa.
28: Coyote versus Acme.
29: Iniziata!
28: Al cinema dal 2 settembre.
30: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
31: Radio Vicenza.
32: Avete i capelli ricci? Avete magari quei capelli afro? Beh, la scienza ha ufficialmente decretato che avete un vantaggio evolutivo impressionante sotto il sole estivo, quindi non lamentatevi della vostra chioma. Un gruppo di ricercatori ha testato infatti diversi tipi di capelli su speciali manichini termici per vedere come il corpo reagisce al calore. E questa è stata la scoperta. I capelli ricci e quelli folti sono il miglior climatizzatore naturale esistente. Creano infatti una barriera d'aria che impedisce al calore solare di raggiungere direttamente il cuoio capelluto, ma allo stesso tempo lasciano passare abbastanza aria per far evaporare il sudore. Chi è completamente calvo invece sotto il sole estivo produce fino a 3 volte più sudore sulla testa nel tentativo disperato di raffreddare il cervello rispetto a chi ha una folta chioma. Pensa un po'.
33: Dal lunedì al venerdì alle 10 tutti in centro.

0: chiacchierate per fare quattro chiacchiere, ce ne sono in abbondanza, quindi terremo questo argomento magari per la prossima settimana, perché noi dobbiamo chiudere puntuale anche questa nostra mattinata. Perciò questi sono gli ultimi successi per questo nostro venerdì.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: fermo qui anche per oggi. Buon venerdì, buona giornata, buona estate, qualsiasi essa sia. E ci sentiamo domenica mattina per il nostro The Best. Ciao ciao!
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro!

0: Pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13:03.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova rallentamenti con code per il traffico intenso tra Somma Campagna e Desenzano in direzione Milano. Sul tratto Padova-Venezia rallentamenti tra Spinea e Bivio A13 verso Milano. Sul tratto Venezia-Trieste della A4 permangono code tra Bivio A28 e San Donà di Piave in direzione Venezia. Sempre verso Venezia e sempre a causa del traffico sostenuto incolonnamenti tra Sistiana e la barriera di Trieste-Lisert. Per quanto riguarda infine i tratti non di nostra competenza, sulla A13 Bologna-Padova di Autostrade per l'Italia, rallentamenti e code causa allagamenti tra Monselice e Boara in direzione Bologna. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è possibile scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando. È tutto, a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
5: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
5: Our summer hits.
6: Oh my god, it's amazing.
5: Now, another summer hit.

0: solo questa è Radio Vicenza.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Eccoci qua amici, di nuovo insieme in questo venerdì, ben ritrovati con Maurizio Rossi. Innanzitutto voglio augurarvi di trascorrere uno splendido weekend. Noi adesso siamo qua pronti per parlare di tecnologia alla radio, lo facciamo immediatamente anche perché vogliamo concludere alla grande questa settimana. Abbiamo avuto tante novità importanti, oggi comunque ci dedicheremo magari un po' di più alla sicurezza informatica. Restate con noi.
0: Radio Vicenza,

Entriamo subito nel vivo, amici della trasmissione, perché la novità, diciamo, quest'oggi arriva dalla Microsoft. Novità, beh, si fa per dire, un aggiornamento, perché dopo le critiche per l'installazione automatica su Windows 11, Microsoft corre ora ai ripari con il Photo OneDrive. Non so chi di voi l'abbia installato già o magari se lo state utilizzando, o comunque a settembre 2026 sarà introdotta un'opzione per poterla disinstallare separatamente, diciamo, dal client di sincronizzazione OneDrive. A fine luglio era comparso silenziosamente Photo OneDrive nel menu start di numerosi personal computer con a bordo Windows 11, un'applicazione sì dotata di una funzione opzionale di riconoscimento facciale. Il rilascio si è esteso ad inizio di agosto a migliaia di macchine, provocando anche un'ondata di critiche prima che la Microsoft si decidesse ad intervenire. Photo OneDrive non si installa, ecco, come un'applicazione tradizionale. Il programma è legato al client di sincronizzazione OneDrive, che è presente di default sulla maggior parte dei computer con Windows 11. L'applicazione, tra l'altro, ecco, non si presenta sotto forma di un pacchetto, diciamo, standard che è possibile disinstallare in modo autonomo. Non appena installata, questa applicazione cataloga automaticamente le foto che sono già presenti sul disco, comprese quelle che si trovano al di fuori della cartella immagini. Fino ad oggi l'unico modo per potersi liberare consisteva nel rimuovere completamente OneDrive dalle impostazioni di Windows. Ma questa operazione, ecco, può generare ora una certa confusione. Quando il backup delle cartelle, ad esempio le note, i documenti, immagini, è attivo, i file effettivi risiedono in una cartella locale. Disinstallare OneDrive, quindi, senza avere prima reso dei file disponibili offline, può sparire collegamenti dal documento, dal computer, anche se restano poi archiviati nel cloud. E a questo punto si aggiunge la funzione file su richiesta, che introduce un ulteriore livello di confusione, poiché un documento, ecco, potrebbe anche comparire in Explorer File senza essere realmente presente su disco. Questo però non è l'unico problema. Photo OneDrive, diciamo così, richiede un account Microsoft personale per poter funzionare. Diversi amministratori si sono però lamentati della presenza di questa applicazione su delle macchine aziendali, sempre senza la possibilità di poterle rimuovere. Microsoft spiega che si tratta del test di una nuova esperienza fotografica all'interno di OneDrive, che poi, beh, diciamo così, è finito male. Ma se continuano veramente a non permettere di togliere quello che magari a noi non serve, che lavoriamo in ufficio, magari, dico, fanno un po' a modo loro, a cosa servono per questi aggiornamenti?

0: Bene, noi torniamo a parlare questa volta di deepfake, ma questa volta l'hanno combinata grossa, come si dice, quelli di Striscia la Notizia, perché il garante della privacy è tornato a pronunciarsi sul delicato tema dei deepfake che sono generati con l'intelligenza artificiale, questa volta intervenendo anche direttamente su un programma televisivo. Questa volta è Striscia la Notizia, dicevo, più nel dettaglio per i filmati che sono stati trasmessi, che hanno visto protagonista una versione, diciamo, sintetica di Enrico Mentana. Non è sufficiente nascondersi dietro lo scudo della satira o di un disclaimer che molti finiscono inevitabilmente poi per ignorare. L'autorità avrebbe ammonito la società controllata da Mediaset, che è la RT, diciamo così, al termine dell'istruttoria, motivo da ricercare nel fatto che nei video venivano attribuite al noto giornalista delle dichiarazioni mai pronunciate, mentre la sua immagine era collocata virtualmente nello studio televisivo dell'emittente per la quale lavora. Nel momento, diciamo, che vi stiamo parlando, c'era questo servizio risalente al novembre 2024, che è comunque ancora disponibile sulla piattaforma Infinity, dal titolo Il deepfake di Mentana svela il vero volto di De Martino. Dura 5 minuti, vede la riproduzione con l'intelligenza artificiale del giornalista prendere in giro il conduttore di Affari Tuoi. A un occhio poco attento, ecco, potrebbe sembrare un film auto autentico, perché con l'intelligenza artificiale, voi lo sapete, anche la voce poi che è generata in modo credibile e convincente. Non basta far passare in sovraimpressione il messaggio, diciamo così, caro Chicco, ti avvisiamo che non sei tu a pronunciare queste frasi, ma è uno spiritoso di fake. Ciao vecchia birba. Ecco, tutto comunque sembra reale, anche lo studio della 7. Nel comunicato il garante conferma comunque di essersi attivato a seguito di questo reclamo che è stato presentato dallo stesso Mentana. Ha stabilito che il realismo delle immagini, la scarsa percepibilità delle alterazioni, la plausibilità delle dichiarazioni avrebbero potuto indurre il pubblico a ritenere autentici i contenuti. Inoltre, le avvertenze, diciamo, sulla natura artificiale dei video non sono state ritenute sufficientemente chiare e evidenti, quindi è comprensibile per tutti i telespettatori che gli utenti del social, insomma, diciamo, per il pubblico del programma potrebbe non essere stato così semplice distinguere il vero dal falso.
1: Radio Vicenza.

Andiamo ancora avanti, amici, qui a Radio Web parliamo di Cloudflare, che avrebbe comunicato quando inizierà a bloccare i bot di intelligenza artificiale ad uso misto, mettendo quindi in pratica il piano anticipato un mese fa. Google e altre aziende dovranno separare i crawler che sono usati per l'indicizzazione dalle pagine web da quelli che effettuano lo scraping, appunto, dei contenuti sfruttati per l'addestramento dei modelli di intelligenza artificiale. Quindi gli editori avranno un maggiore controllo. Cloudflare avrebbe pubblicato alcuni dati aggiornati rispetto a quelli che sono stati rilevati nel corso del 2025. Ad oggi, oltre il 75% delle informazioni viene cercata sui social media con i servizi di intelligenza artificiale, come un po' AI Overview, AI Mode di Google. Oltre il 50% quindi del traffico, diciamo, è proprio quello di internet che non è umano. L'uso di bot e di agenti comporta però una riduzione dei guadagni, quindi si parla di pubblicità e abbonamenti per gli editori, in quanto accedono ai contenuti senza pagare nulla. Diverse aziende di intelligenza artificiale, Google in particolare, usano dei crawler che combinano funzionalità di indicizzazione, addestramento e agentic. Gli editori diciamo non possono bloccarli perché i loro siti non verrebbero poi più indicizzati. Cloudflare blocca il boot Google Extended di Gemini per impostazione predefinita, ma non può bloccare Google Boot, in quanto viene usato sia per l'indicizzazione che per i servizi AI Overview e AI Mode integrati nel motore di ricerca. L'azienda quindi ha comunicato che proprio a partire dal prossimo 15 di settembre i nuovi clienti e, diciamo, i vecchi per i nuovi siti potranno comunque usare nuovi controlli proprio relativi ai boot. Per impostazione, diciamo, predefinita, verrà bloccato l'accesso alle pagine che ospitano delle inserzioni pubblicitarie ai boot che sono usati per lo scraping e agli agenti AI. Ciò significa che i crawler ad uso misto come Google Boot non potranno, diciamo, accedere alle pagine. Ovviamente, ecco, le impostazioni potranno essere cambiate dai clienti di Cloudflare. Lo scopo è quindi spingere i provider con intelligenza artificiale a separare i boot in base alle loro funzionalità.

0: Ancora insieme amici, perché dopo la musica parliamo questa volta di sicurezza. Sì, proprio alcune settimane fa Google avrebbe confermato una roadmap della verifica obbligatoria per gli sviluppatori Android. F-Droid avrebbe pubblicato un nuovo post sul sito ufficiale per evidenziare le conseguenze, affermando che il servizio usato per bloccare le app non verificate è un malware, un po' come un malware. Uno dei sviluppatori del popolare store di terze parti avrebbe ricordato che sui dispositivi con almeno Android 8 verrà installato un servizio di sistema denominato Android Developer Verifier e verrà distribuito tramite Play Protect ed eseguito in background con privilegi root. Non potrà essere bloccato, disattivato o rimosso. Quindi quando, diciamo così, la verifica diventerà obbligatoria, questo dal 30 settembre, il servizio verrà diciamo attivato e bloccherà l'installazione delle app degli sviluppatori che non hanno ricevuto l'autorizzazione da parte di Google. Android Developer Verifier è stato già pubblicato sul Play Store, ma non è compatibile con i dispositivi italiani perché la verifica sarà obbligatoria nel 2026. Ed è scritto così: la verifica dello sviluppatore Android è un servizio di sistema di Google che protegge gli utenti su dispositivi Android certificati, convalidando l'identità degli sviluppatori per le app installate da internet, garantendo che ogni app sia collegata ad uno sviluppatore verificato. Questo servizio fornisce un livello essenziale di sicurezza per il dispositivo. Quindi lo scopo di Google è proprio quello di evitare la distribuzione di applicazioni che possono essere sfruttate per varie attività pericolose. Secondo lo sviluppatore di F-Droid, appunto, IDV funziona un po' come un malware e il vero scopo dell'azienda di Mountain View è decidere quali applicazioni possono essere installate. Un po', diciamo, come quello che avviene già in casa Apple, in pratica.
1: Radio Vicenza.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: Abbiamo avuto bella musica, abbiamo anche parlato di tecnologia quest'oggi ampiamente in questa puntata, però è arrivato il momento dei nostri saluti. Ci fermiamo qua. È tutto, amici, dalla voce di Maurizio Rossi. Io vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda il nostro prossimo contatto viene come sempre rinnovato a lunedì. Vi aspetto su questa radio alla solita ora. Intanto l'augurio che possiate trascorrere una buona estate.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
3: Pubblicità. Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da YNAB a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene.

0: 342-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni. Basta l'ora giusta.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque. Connettiamo forte.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica.

Dino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14 e 3 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
5: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
6: Bentrovati all'ascolto. Traffico in direzione Venezia sulla 4 Venezia Trieste. Si verificano per questo code tra Sistiana e la barriera di Trieste Lisert. Rallentamenti tra San Giorgio di Nogaro e Latisana e code tra Latisana e San Stino di Livenza. Proseguendo in direzione Milano sulla 4 Brescia Padova si verificano rallentamenti con code tra Somma Campagna e Sirmione. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Now, time for a summer hit.
8: Radio Vicenza, the new hit.
7: Our summer hits.
9: Oh my god, it's amazing.
7: Now, another summer hit.

0: Questa è la radio dei Vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: quando poi noi siamo particolarmente energici. Eccola qua, la puntata che apre il fine settimana in questo venerdì con Tipi da spiaggia.
1: Spiaggia! Partiti!

Ho tante notizie anche oggi, vediamo, vorrei partire con questa di sto tizio, non lo so, se veramente se è un burlone o se è un sadico. Questo tizio mascherato da bambola assassina che sta spaventando la città di Filadelfia, non sanno ancora chi è, non l'hanno ancora beccato, ma lui va in giro per la città con questa maschera. Hai presente, ecco, la bambola assassina classica, insomma, quella che ti fa paura solo a guardarla. Ecco, va in giro con sta maschera, uno zainetto e tutto vestito di nero. Certo non è piacevole incontrarlo per strada. Bring the action.

0: Pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta, si serve. Carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.
4: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi, uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

L'amore, l'amore, l'amore cosa fa fare? Poi l'amore fa male al cuore, davvero. L'amore ti fa soffrire, si fa soffrire così tanto che qualcuno ha pensato bene questo quindicenne, sto ragazzino, ma che tenera sta cosa. Poi quando si parla di amori tra ragazzini è una cosa dolcissima, per lui invece era tutt'altro che dolcissima, perché questo quindicenne è stato lasciato dalla fidanzata e lui cosa ha fatto? Ha chiamato il 112 in preda al panico, ha detto: aiuto, temo di perdere il controllo, non so più controllarmi, quindi venite ad aiutarmi. Ecco, ha chiesto aiuto. E posso

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
3: Odio questa notte.
2: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
3: Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
5: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
6: Penso che non sia semplicemente una macchina.
4: Può un vuoto essere colmato?
7: Rimandalo indietro.
8: Te lo fa ricordare ogni giorno.
4: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
6: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
4: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
9: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
10: A settembre ritorna la magia.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Secondo te siamo maledette?
14: No.
10: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
15: È un dinosauro quello.
16: Oh mio Dio, correte!
10: Dal regista di It Follows.
17: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
18: Siamo nel passato.
19: Ora che facciamo?
20: Dobbiamo sopravvivere.
10: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
21: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
10: La fine di Oak Street. Al cinema.
22: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
23: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
24: Mi sento fortunata.
25: Il premio Oscar Angelina Jolie?
26: Ho il risultato della sua biopsia.
25: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
27: Non so come dirlo a mia figlia.
28: Metta la sua vita in pausa per un po'.
25: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
29: Non gliela daremo vinta.
25: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
30: Ehi, Bugs!
31: Che succede, amico?
30: Parla del film!
31: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
30: E adesso?
31: Scopritelo con Coyote vs. Acme, al cinema dal 2 settembre.
30: Due biglietti e 8 popcorn!
31: Esagerato come sempre.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

notizia ufficiale, poi non si sa bene da quando entrerà in vigore, almeno non subito, ma il calendario dell'Unione Europea mette nel mirino molte confezioni monouso di zucchero, maionese, kit di bellezza, anche quelle che ti danno, sai, lo shampoo, il bagno schiuma in hotel, ecco, tutte quelle mini confezioni, ecco, potrebbero, secondo questo nuovo regolamento europeo sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggi, dovrebbero sparire, diventare sempre più rare fino a sparire, ecco. Appunto, non è una stretta che farà sparire tutto da un giorno all'altro, per tappe, e si partirà dai produttori, dalle aziende, dai bar, ristoranti, hotel, attività del settore alimentare, e insomma, per chi compra un caffè o dorme in albergo, il cambiamento sarà visibile, perché insomma, appunto, non avrai più le monodosi, ma si tornerà ad esempio con lo zucchero, con la zuccheriera, oppure in hotel già molti lo fanno con il dispenser del doccia schiuma, ti prendi da lì quello che ti serve.

0: Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371 1200 116.
1: Pubblicità. Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
3: Domenica 23 agosto, vivi un'esperienza tra natura, sapori e amicizia. Arriva la passeggiata sui sentieri delle Corniole, un'avventura tra i boschi di Cornedo Vicentino, con partenza dalle 7:30 dalla Piazzetta delle Scuderie. Lasciati conquistare dai sapori delle Corniole. Colazione, gelati e semifreddi alla gustosa bacca selvatica, prodotti tipici, hamburger e birra per stare insieme e festeggiare. Passeggiata sui sentieri delle Corniole, domenica 23 agosto a Cornedo.
4: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque. Connettiamo forte.
6: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20, due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
7: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Remember. Remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15.
0: Ora esatta, in collaborazione con... Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
3: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
4: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Il maltempo tiene in scacco il centro nord, allerta arancione in 4 regioni, gialla su 13. Alberi caduti, allagamenti, frane ed esondazioni particolarmente colpite in Liguria, Lombardia, Toscana. In Val Camonica esonda l'olio, nella Bergamasca 6 paesi isolati, 350 persone evacuate. Vasti blackout in Toscana e Liguria, tromba d'aria a Rapallo, danni per il mare in tempesta su diversi litorali, tempesta di fulmini record su Genova. Allontanati operai dagli stabilimenti Fincantieri. Crollato parte del muro dello stadio di Pescia in Toscana, dove si contano oltre 20.000 fulmini e dove migliaia sono finiti al buio per un blackout. Nelle prossime ore si attendono ulteriori temporali anche di forte intensità. Caute le reazioni dei mercati al piano approvato ieri da Montepaschi di Siena per reagire all'OPAS di Banca Intesa. Le azioni delle banche coinvolte viaggiano stamani in territorio negativo. Il nuovo atto del complesso risico bancario in corso in Italia prevede il lancio di 2 offerte pubbliche di scambio su BPM e Banca Generali. Una nota di MPS ne ha spiegato stamani.

0: Mani contorni, ma non mancano le incognite. Laura Supino.
1: Obiettivo del piano approvato ieri dal CDA di MPS per sottrarsi all'abbraccio ostile di Banca Intesa è creare un polo bancario da 80 miliardi di capitalizzazione, terzo in Italia, tra i primi 10 in Europa, in grado di fornire una rete da oltre 2600 sportelli. Puntiamo ad un gruppo italiano più forte, di rilevanza europea, pronto a competere in un settore in continua evoluzione, ha spiegato stamane la di Lovaglio. Lo schema prevede il lancio da parte di MPS di due offerte pubbliche di scambio, separate ma contestuali, sulla totalità delle azioni di Banco BPM e Banca Generali, ammontare complessivo dell'operazione 34 miliardi. Oltre allo scambio, per gli investitori è previsto anche un maxi dividendo da 4 miliardi. Non mancano incognite. MPS, oggetto a sua volta dell'offerta di scambio acquisto lanciata lo scorso giugno da Intesa, è in passivity rule e non può fare acquisti senza il via libera dell'assemblea degli azionisti prevista per il 29 ottobre. Già nel CDA di ieri il via libera al piano di Lovaglio non è stato unanime. I voti favorevoli sono stati 9, 4 gli astenuti.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Nuovo aggiornamento sulla 4 Brescia-Padova. Un incidente provoca code in direzione Milano tra Somma Campagna e Sirmione. Restiamo sulla 4, sempre in direzione Milano. Code tra l'innesto con la tangenziale di Mestre e l'allacciamento con la 13. In direzione Venezia, sulla 4 Venezia-Trieste, code per traffico intenso tra l'innesto con la 34 e Palmanova e tra Sistiana e la barriera di Trieste-Lisert. Code sulla tangenziale di Mestre tra Miro-Oriago e il bivio per la 4. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, Cav e Brescia Padova.
4: Now, time for a summer hit.
5: Radio Vicenza, the new hit.
4: Our summer hits.
6: Oh my god, it's amazing.
4: Now, another summer hit.

0: crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
1: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
0: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

Allora, in attesa della, ne parleremo poi la settimana prossima, in attesa dell'eclissi di luna. Abbiamo appena passato l'eclissi di sole, ma adesso in arrivo anche quella di luna, quindi spettacolo ancora. E in cielo parliamo di chi è lassù. Gli astronauti della Stazione Spaziale Internazionale hanno portato il risotto liofilizzato. Sai, come quello in busta che spesso lo prendo pure io perché mi piace, tra l'altro, in un attimo versi la busta nell'acqua, mescoli un po', in pochi minuti ed è pronto. Ecco, lo hanno portato a bordo della stazione spaziale, ma il dramma è che lassù l'acqua bolle a temperature diverse. È un po' come andare in alta montagna, no? Che l'acqua non bolle a 100 gradi giusti giusti, ma a una temperatura diversa, e insomma il riso diventa sempre scotto. Ecco, e questo non va bene sicuramente per la tradizione.

giustamente il venerdì un'occhiata la diamo anche al meteo per il fine settimana, che dovrebbe essere bello, piacevole, con una buona temperatura. Insomma, un'estate di quella che dici sì, questa mi piace, senza troppo caldo e senza troppo maltempo, ecco. Quindi mi sembra positivo, ecco, per almeno per il momento le previsioni mi sembrano positive per il meteo per domani e dopodomani.

0: pipì da spiaggia.
1: Pubblicità.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.

tendenza, sapete qual è? Quella che stiamo facendo noi, non partire proprio, si chiama staycation, dall'unione di stay, che vuol dire restare, e vacation, vacanza. Ecco, quest'estate quasi un italiano adulto su due, il 48,5% non farà vacanze fuori casa. In totale sono 24 milioni e 200 mila le persone che trascorreranno il periodo estivo senza spostarsi. Il motivo principale, per il 52,8% degli intervistati, è soprattutto economico, e ci credo. E quindi il vero resort per molti per quest'estate è il divano di casa. Sembra sia una nuova tendenza, anche della quale possiamo pure vantarci.

Ne avevamo parlato la scorsa settimana e sono sempre di più i siti culturali italiani che stanno sperimentando degli orari diversi di apertura. Sì, perché vabbè, adesso sicuramente la temperatura è un po' migliorata, ma comunque di giorno fa ancora caldo, voglio dire, no? E magari alle 2 del pomeriggio non è proprio piacevole andare a visitare, che ne so, un sito archeologico, per cui si stanno sperimentando appunto aperture serali e notturne. Il vantaggio è evidente: meno caldo, meno folla, l'atmosfera molto più suggestiva, e quindi siti archeologici, ville storiche, musei diventano luoghi da vivere. E dopo il tramonto è una bella trasformazione, secondo me dobbiamo abituarci anche a questo.

0: pubblicità.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
2: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
3: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
4: Domenica 23 agosto vivi un'esperienza tra natura, sapori e amicizia. Arriva la passeggiata sui sentieri delle Corniole, un'avventura tra i boschi di Cornedo Vicentino, con partenza dalle 7:30 dalla piazzetta delle Scuderie. Lasciati conquistare dai sapori delle Corniole, colazione, gelati e semifreddi alla gustosa bacca selvatica, prodotti tipici, hamburger e birra per stare insieme e festeggiare. Passeggiata sui sentieri delle Corniole, domenica 23 agosto a Cornedo.
5: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque connettiamo forte.
7: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19ª edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Lagrandefestadelvino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
8: Radio Vicenza, remember, remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Nuovo aggiornamento sulla 4 Brescia-Padova. Un incidente provoca code in direzione Milano tra Somma Campagna e Sirmione. Restiamo sulla 4, sempre in direzione Milano. Code tra l'innesto con la tangenziale di Mestre e l'allacciamento con la 13. In direzione Venezia, sulla 4 Venezia-Trieste, code per traffico intenso tra l'innesto con la 34 e Palmanova e tra Sistiana e la barriera di Trieste-Lisert. Code sulla tangenziale di Mestre tra Miro-Oriago e il bivio per la 4. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, Cav e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
3: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
7: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

Abbiamo detto che sono molti i turisti stranieri che hanno scelto l'Italia anche quest'anno, molti anche dall'America, eh? Tanti, tanti turisti americani che poi tornano con cose che a noi sembrano assurde, no? Cioè, perché fai di tutto per accogliere i turisti, per dare loro magari delle cose molto particolari, e loro cosa postano poi sui social una volta tornati? Ecco, quello che hanno acquistato in farmacia è la nuova tendenza del souvenir, si chiama Pharmacy Haul, e questo fenomeno sta diventando virale sui social, cioè gli utenti americani soprattutto mostrano sui social gli acquisti fatti durante la vacanza, e quindi non soltanto i souvenir da appiccicare magari al frigorifero, ma anche creme, sieri, solari, prodotti da farmacia.

a pieno diritto nel mondo dell'alta moda questo accessorio particolare che ce l'avevamo quasi dimenticati, perché è una cosa che è rimasta ai tempi della nonna. Ecco che invece è tornato alla riscossa il ventaglio. Il ventaglio è diventato un accessorio di moda, particolarmente quest'estate, e quindi non soltanto per, insomma, per dare un po' di movimento di aria, perché poi non è che ti rinfresca, ma ti dà quella sensazione di poter respirare, non soltanto ecco nelle giornate calde di tutti noi, ma anche in passerella. Sì, in molte sfilate di moda di quest'estate è stato reinterpretato il ventaglio come elemento decisamente glamour.

0: Pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: E c'è la grande musica del pomeriggio di Radio Vicenza. Tra poco sentiremo anche com'è la situazione del traffico.
1: Viabilità.
2: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati sul tratto Brescia-Padova della 4, code per il traffico intenso tra Somma Campagna e Sirmione in direzione di Milano. Si rallenta sulla 4 Venezia-Trieste lungo la tangenziale di Mestre a causa dei forti temporali in corso. Diramato per oggi l'allerta gialla per piogge e temporali su diverse aree del territorio, prestare la massima attenzione alla guida. E ricordiamo inoltre che in caso di pioggia il limite di velocità in autostrada scende a 110 km l'ora e scende a 90 km l'ora sulle strade principali extraurbane, salvo diversa segnalazione. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: Radio Vicenza, top of the tops.

0: ma sarà il caldo, sarà l'estate, sarà che buono sempre torniamo a parlare di gelato. Mi sono accorto che lo facciamo spesso ultimamente, no? Anche perché continuano ad arrivare notizie riguardo il gelato che diventa sempre più particolare, diventa sempre più ricercato, e insomma abbiamo trovato gelati con gusti decisamente particolari, come il basilico, il cedro, il fico. Ne ho mangiato pure io, il gelato al fico è buonissimo, tra l'altro. Poi gelati ispirati alla pasticceria come sfogliatella e saker. Io sono un amante della saker. Beh, adesso in Giappone sta spopolando il gelato. No, questo lo lasciamo ai giapponesi, al gusto patatina fritta. È prodotto da un noto fast food, è un gelato salato, freddo e croccante. Insomma, da provare, ma sì, magari da assaggiare una volta penso sia sufficiente.
1: Tipi da spiaggia.

uguali. Tu Giacca Armani, le firme sui muri, tu i capi firmati. Giochiamo al gioco delle differenze sociali. Giochiamo al gioco delle differenze sociali. Tu i viaggi, i regali, le fedi nuziali. Noi al massimo scambiarci le fedine penali. Giochiamo al gioco delle differenze sociali. Giochiamo al gioco.

sai che a parlare di gelato mi è venuta voglia proprio adesso di una bella coppa, un cono, sai, di quelli croccanti, con il gelato, magari hai gusto patatina fritta come fanno i giapponesi. Siamo arrivati ai saluti, allora è il momento di augurarvi un buon fine settimana da passare naturalmente in nostra compagnia. Buon weekend, restate con noi, ciao da Ivano Visonato.

0: pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Nuovo appuntamento sulla 4 Venezia-Trieste, traffico intenso in direzione Venezia, code per questo tra Sistiane e la barriera di Trieste e l'Isert e anche a causa dei forti temporali tra Redipuglia e Palmanova. In direzione Trieste, rallentamenti a causa del traffico intenso tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova. Torniamo in direzione Venezia, rallentamenti si verificano tra la Tisana e Cessalto. Sempre sulla 4 verso Padova-Milano, code tra Spinea e l'innesto con la 13. In direzione opposta, rallentamenti tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre. Sul tratto Brescia-Padova della 4, il traffico intenso verso Milano provoca rallentamenti con code tra Somma Campagna e Sirmione. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia-Trieste, è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
3: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
7: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Pubblicità.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte. Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
9: Mi sento fortunata.
10: Il premio Oscar Angelina Jolie.
11: Ho il risultato della sua biopsia.
10: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
9: Non so come dirlo a mia figlia.
12: Metta la sua vita in pausa per un po'.
10: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
13: Non gliela daremo vinta.
10: Couture dal 26 agosto al cinema.
14: Ehi, Bugs!
15: Che succede, amico?
14: Parla del film!
15: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
14: E adesso?
15: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
14: Due biglietti e 8 popcorn!
15: Esagerato come sempre!
2: Quest'estate...
16: È un dinosauro, quello!
17: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
18: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
19: Siamo nel passato.
20: Ora che facciamo?
21: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
22: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
23: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
24: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
25: Odio questa notte.
24: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
25: Sono Owen.
23: Anni.
24: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
26: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
27: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
28: Penso che non sia semplicemente una macchina.
26: Può un vuoto essere colmato?
29: Rimandalo indietro.
30: Te lo fa ricordare ogni giorno.
26: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
28: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
26: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
31: Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: pubblicità.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
2: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
3: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
4: Domenica 23 agosto, vivi un'esperienza tra natura, sapori e amicizia. Arriva la passeggiata sui sentieri delle Corniole, un'avventura tra i boschi di Cornedo Vicentino, con partenza dalle 7.30 dalla Piazzetta delle Scuderie. Lasciati conquistare dai sapori delle Corniole, colazione, gelati e semifreddi alla gustosa bacca selvatica, prodotti tipici, hamburger e birra, per stare insieme e festeggiare. Passeggiata sui sentieri delle Corniole, domenica 23 agosto a Cornedo.
5: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo, grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20, due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con... Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Un nuovo appuntamento, ben ritrovati. Ancora traffico intenso in direzione Venezia sulla 4 Venezia-Trieste. Per questo si verificano code tra Sistiana e la barriera di Trieste-Lisert. Anche a causa dei forti temporali si segnalano inoltre code tra Redi Puglia e Palmanova. In direzione Trieste segnaliamo rallentamenti tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre. Sulla stessa tangenziale verso Trieste code tra la rotatoria milanese e Castellana. Torniamo sulla 4 nel tratto Brescia-Padova per traffico intenso, code allo svincolo di Peschiera del Garda in uscita in entrambe le direzioni e rallentamenti con code tra Somma Campagna e Sirmione verso Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Buon proseguimento.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
5: Time for a summer hit.
6: Radio Vicenza, the new hit.
5: Our summer hits.
7: Oh my god, it's amazing.
5: Now, another summer hit.
8: Encore un dimanche, je dis ça.

0: la tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila assieme a noi.

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque. Connettiamo forte.

0: Radio Vicenza. Summer Selection. Fresh. Magic in your eyes. Summer Selection.
1: La tua canzone in onda subito su Radio Vicenza. Chiamaci o manda messaggio WhatsApp al 371 1200 116.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati sul tratto Brescia-Padova della 4, code per il traffico intenso tra Somma Campagna e Sirmione in direzione di Milano. Si rallenta sulla 4 Venezia-Trieste lungo la tangenziale di Mestre a causa dei forti temporali in corso. Diramato per oggi l'allerta gialla per piogge e temporali su diverse aree del territorio, prestare la massima attenzione alla guida. E ricordiamo inoltre che in caso di pioggia il limite di velocità in autostrada scende a 110 km l'ora e scende a 90 km l'ora sulle strade principali extraurbane, salvo diversa segnalazione. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Music. Radio Vicenza, top. Ove Tops, il meglio del meglio.
3: Vedi quanto si può.

0: Pubblicità. Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Antismoking Vicenza. Vicenza.com.
1: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza, Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati all'ascolto. Situazione in graduale miglioramento lungo i percorsi di nostra competenza. Al momento le uniche segnalazioni riguardano la carreggiata in direzione Venezia della 4 Venezia Trieste, dove per traffico intenso si verificano code tra Duino e la barriera di Trieste Lisert e per forti temporali code tra Redipuglia e Palmanova. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
5: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza...

0: Pubblicità.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
2: Domenica 23 agosto vivi un'esperienza tra natura, sapori e amicizia. Arriva la passeggiata sui sentieri delle Corniole, un'avventura tra i boschi di Cornedo Vicentino, con partenza dalle 7:30 dalla piazzetta delle Scuderie. Lasciati conquistare dai sapori delle Corniole, colazione, gelati e semifreddi alla gustosa bacca selvatica, prodotti tipici, hamburger e birra per stare insieme e festeggiare. Passeggiata sui sentieri delle Corniole domenica 23 agosto a Cornedo.
3: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
4: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19esima edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.

0: fun.
1: Pubblicità.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

0: Platino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi, uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 20 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. La crisi in Medio Orientale si allarga su un nuovo fronte durissimo, il botta e risposta tra Turchia e Israele dopo che Ankara ha emesso un mandato di arresto internazionale per Netanyahu anche per le azioni contro gli attivisti della flottiglia. Erdogan, dittatore antisemita, replica il premier di Tel Aviv, ma sullo Stato ebraico piovono altre critiche internazionali. Sentiamo Alessandro Cesilin.
4: Il ministro della giustizia turco Gurlek annuncia di aver chiesto all'Interpol di inserire nella sua lista dei ricercati Benjamin Netanyahu e un alto funzionario israeliano Afek Moscovich sulla scia di un mandato d'arresto spiccato già il mese scorso da una corte penale di Istanbul. Oltre alle accuse di genocidio a Gaza, nel mirino l'abordaggio, gli arresti, le presunte violenze delle forze israeliane in acque internazionali nei confronti degli attivisti della flotilla. Plaude anche la portavoce italiana del movimento Delia, immediata la replica del premier israeliano che definisce il presidente turco Erdogan dittatore antisemita, accusandolo tra l'altro di estendere in Siria la sua aggressione verso Israele, ma sale l'irritazione globale verso Israele. Australia, Canada e Regno Unito definiscono vergognosa l'archiviazione dell'inchiesta sull'assassinio di 7 volontari 2 anni fa a Gaza e dura protesta in una nota firmata da praticamente tutti i paesi arabi per i nuovi estesi piani di colonizzazione varati in Cisgiordania.
3: Italia spaccata in due sul fronte meteo, piogge e danni al centro-nord, sole caldo al sud, 4 le regioni in allerta arancione per temporali, oltre 200 gli interventi dei vigili del fuoco in Lombardia. A causa di allagamenti, frane, torrenti esondati, la regione chiederà lo stato d'emergenza a circa 400 le persone evacuate. In Liguria, dove sono circa 25.000 i fulmini caduti dalla mezzanotte, si registrano allagamenti e numerosi alberi caduti. Disagi anche in Toscana, a Massa Carrara, frane e strade chiuse, salvate 3 persone. Il caldo continua invece ad insistere sul sud della penisola, domani contrassegnate dal bollino rosso Bari e Palermo. Svolta nelle indagini sulla donna di 57 anni uccisa ieri poco prima di mezzanotte a Tito in provincia di Potenza, i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato per omicidio il figlio della vittima, seguito dal centro di igiene mentale della città. Nell'interrogatorio il 31enne ha confessato. Jannik Sinner costretto a dare forfè agli US Open, ultimo slam della stagione, il numero uno al mondo non è riuscito a superare il problema al ginocchio destro. Sono molto triste e deluso perché New York ha un posto speciale nel mio cuore, ha scritto sui social il campione azzurro, che ora continuerà il recupero in vista dei tornei di Pechino e Shanghai. Ci sarà invece lo spagnolo Alcaraz, che ieri ha confermato la sua partecipazione dopo 4 mesi di stop. Calcio, con 4 gare in programma, scatta domani il campionato di Serie A. Subito in campo l'Inter, campione d'Italia in carica, che alle 18:30 affronterà San Siro il Monza. Nella conferenza di vigilia il tecnico dei nerazzurri Christian Chivu ha parlato delle aspirazioni della sua squadra per la stagione che sta per iniziare.
5: Si riparte da zero, consapevoli del fatto che siamo sempre la squadra da battere, consapevoli del fatto che nessuno ci regalerà nulla e cercheremo di essere competitivi, cercheremo di portare a buon fine quelle che sono le nostre ambizioni.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
6: Buona serata ancora, ben ritrovati sulla 28 Porto Gruaro Conegliano. Si registrano code per traffico sostenuto in

0: Direzione Conegliano, nei pressi della barriera di Porto Gruaro. Non giungono al momento altre segnalazioni di particolari disagi per quanto riguarda la rete stradale di nostra competenza. Ricordiamo dunque agli ascoltatori che le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche sui canali di WhatsApp e di Telegram. Per iscriversi, ricordiamo, si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per questo appuntamento dunque è tutto, grazie per l'attenzione. Buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
2: Our summer hits.
3: Oh my god, it's amazing.
2: Now, another summer hit.
1: Informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
4: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza.

0: pubblicità.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque connettiamo forte.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
1: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
2: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.

0: Raccomandiamo particolare attenzione a chi si trova alla guida sulla tangenziale di Mestre. Ci viene infatti segnalata la presenza di un veicolo in panne sulla carreggiata verso Padova tra la barriera di Venezia Mestre e Mira Oriago. Ricordiamo inoltre agli ascoltatori che sul sito infoviaggiando.it sono pubblicate le previsioni del traffico giorno per giorno fino al 30 settembre, un utile strumento per pianificare al meglio i vostri viaggi. Inoltre ricordiamo che cliccando sull'apposito banner sul sito di Infoviaggiando potete iscrivervi ai canali di WhatsApp e di Telegram per avere informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico. Ricordiamo disponibili anche su quei canali. È tutto per il momento, dunque auguriamo buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
2: Summer hits.
3: Oh my god, it's amazing.
2: Now, another summer hit.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati sul tratto Brescia-Padova della 4, code per il traffico intenso tra Somma Campagna e Sirmione in direzione di Milano. Si rallenta sulla 4 Venezia-Trieste lungo la tangenziale di Mestre a causa dei forti temporali in corso. Diramato per oggi l'allerta gialla per piogge e temporali su diverse aree del territorio, prestare la massima attenzione alla guida. E ricordiamo inoltre che in caso di pioggia il limite di velocità in autostrada scende a 110 km l'ora e scende a 90 km l'ora sulle strade principali extraurbane, salvo diversa segnalazione. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: E se te lo chiedono?
4: Radio Vicenza.
3: Radio Vicenza.
4: Radio Vicenza.
3: Radio Vicenza.
5: Che radio ascolti?
4: Radio Vicenza. Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 21 e 59 minuti.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Un saluto e bentrovati dalla nostra redazione. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, venerdì 21 agosto. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, sabato 22 agosto. Non si registrano al momento particolari disagi per quanto riguarda la rete stradale di nostra competenza. Ci occupiamo quindi della A28 Porto Gruaro Conegliano. Segnaliamo che sulla carreggiata in direzione del bivio con l'A4 l'area di servizio Gruaro Ovest non eroga carburante. Segnaliamo la mancata erogazione di carburante anche all'area di servizio Gruaro Est, questa volta sulla carreggiata in direzione Conegliano. Ricordiamo in chiusura di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. Ed è tutto, grazie per l'attenzione, buon viaggio.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo

0: Radio Vicenza il suono di Radio VIP Vicenza Party.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 22 e 58 minuti.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Un saluto e bentrovati dalla nostra redazione. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, venerdì 21 agosto. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, sabato 22 agosto. Non si registrano al momento particolari disagi per quanto riguarda la rete stradale di nostra competenza. Ci occupiamo quindi della A28 Porto Gruaro Conegliano. Segnaliamo che sulla carreggiata in direzione del bivio con l'A4 l'area di servizio Gruaro Ovest non eroga carburante. Segnaliamo la mancata erogazione di carburante anche all'area di servizio Gruaro Est, questa volta sulla carreggiata in direzione Conegliano. Ricordiamo in chiusura di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. Ed è tutto, grazie per l'attenzione, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Playing the hits.
5: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
6: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
5: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Radio VIP Vicenza Party.
1: Radio VIP Party.
0: Radio Vicenza. O'clock.
2: Sono le 23 e 58 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Un saluto e bentrovati dalla nostra redazione. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, venerdì 21 agosto. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, sabato 22 agosto. Non si registrano al momento particolari disagi per quanto riguarda la rete stradale di nostra competenza. Ci occupiamo quindi della A28 Porto Gruaro Conegliano. Segnaliamo che sulla carreggiata in direzione del bivio con l'A4 l'area di servizio Gruaro Ovest non eroga carburante. Segnaliamo la mancata erogazione di carburante anche all'area di servizio Gruaro Est, questa volta sulla carreggiata in direzione Conegliano. Ricordiamo in chiusura di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. Ed è tutto, grazie per l'attenzione, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
4: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: Your hit music station.
2: Radio Vicenza. Weekend.

0: Vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Top. Ove Tops. Il meglio del meglio.